0: Là, je sais que je suis en train de rêver.
1: C'est la première fois que vous avez ce genre d'hallucination.
2: Sono stanco, piccola. Tutta la notte a pensarci. Ma così non va. Sempre i soliti sbagli. Senti, chiama un tassi, io non verrò. Forse è meglio così.

cantiamo il futuro anche se non c'è. Tutti formiche, noi cicale.